direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie. Che piacere che ti vado dalle cor, che ti vado dalle cor, grazie, grazie. Che piacere che ti vado dalle cor, che ti vado dalle cor. Si venga a scrivere.

magazi bebe. Premio bellissimo di PSG. Anche mio Malaga si bebe. Anche mio Malaga si bebe. Premio bellissimo.

mai, quei pennacchi, non ti avrai, quel cappello, non ti avrai, quella chioma, non ti avrai, quell'aria brillante, non andrai farfallone amoroso.

quanto prontissimo sol come il fulmine sono portato dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.